0: due fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche

0: precipitevo, li sebe volmente. Povero cor tradito. Voi scrivete intente.
1: Ho già finito. Questo che io mo facendo è un biglietto amoroso. Voi da me diretto. Al conte in mano farlo giungere conviene.

Ernestina dov'è? Sarà qui forse? Nemmeno. Io col pretesto di condurla a sorprendere il marito, la risolse a venirmi.

Ehi, hey, Fiorello, mio signore, di la veri, signor Mo, a che vanno ogni speranza?

0: che mi
1: fa. Ah, maledetti, andate via, maledetti, andate via, ah, canaglia, via di qua.
0: Gitti, gitti,
1: maledetti, andate via,
0: maledetti,
1: ah,

raso ripettimi, lanciati forbici a mio comando, tutto qui sta. Raso ripettimi, lanciati forbici a mio comando, tutto qui sta. Vela risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua! Hey, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono come di fulmini, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

bella vita, faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, e senza Figaro non si accasa in civile una ragazza. A me la vedovella ricorre pel marito, io con la scusa del

0: vol su presto a bottega.
1: Ed esso, oh, pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro Figaro.
0: Mio padrone? Oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, ne vo' farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico? O cospetto, siete ben fortunato, sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua

0: dell'inutil precauzione.
1: Che furba! Oh,
2: cos'è questa? Inutil precauzione!
3: Oh, bello! È il titolo del nuovo dramma in musica!
2: Un dramma? Bella cosa!
3: Onde meschina, l'aria mi è caduta! Raccoglietela presto!
2: Vado, vado!
0: Ho inteso!
3: Presto!
0: Non temere!
2: Son qua! Dov'è?
3: Ah, il vento l'ha portata via! Guardate!
2: Io non la vengo! Signorina, non vorrei cospetto!

0: stato infelice se il prete mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperà.
3: Aiuto! Che? S'apre la porta!
4: Tra un momento io torno, non aperriti a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finirò quest'affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
4: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a saper.
4: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brave.
0: Il nome mio non devo dir, né il grado. Assicurarmi vo pria che ella mi me, me solo al mondo, non le ricchezze e i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti?
4: Io, no signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele signor.
0: Una canzone?
4: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
0: Ma io?

0: Nella stanza col medio che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Ah, cospettone, io già deliro, avvanto, ad ogni costo vederla io voglio, vo parlarne. Tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, m'aiuterò.
1: Da bravo, dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prudenza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò. Mai non c'è
1: via ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione!
1: Ora mi zeppe, animo, via!
0: Son pronto, a non sapere di simpatici effetti.

0: voi dovreste travestirvi. Per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.

0: ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, ohimbo, sentite, io voglio...
1: E col tutor?
0: Davvero?
1: Certo, certo, è il suo passo.
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, te vivi

0: sempre grida.
1: Ma si può dar di peggio? Un ospedale fatto di tutta la famiglia, a forza d'oppio, sangue e sterrovotiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
1: Perché lo può sapere?
0: Forse anche gli va l'ombra.
1: E perché no?
0: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
1: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
1: Chi? L'incognito amante? Della Rosina,
2: appunto quello.
1: Oh diavolo, a cui ci vuol rimedio?
2: Certo, ma alla sordina
1: sarebbe a dir
2: così, con buona grazia. Bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia.

0: se voi credete, o certo, è il mio sistema e non sbaglia. Ne vorreste, ma...
1: una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è? Voi

Incomincia, incomincia sussurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

0: Sarà per. Ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi zerbinotti innamorati, metterle in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari al re.

0: ho inteso tutto e viva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino! Or che standola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangeremo dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta nel contratto col maestro di musica. Là dentro s'è serrato.
1: Sì, ho la sua lieta fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui veni suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: quel giovane vedete mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Ci credete?
1: Oh sì.
0: E la sua bella dite abita lontano.
1: Oh no, cioè qui due passi.
0: Ma è bello.
1: Oh bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ha il nome ancora, il nome, che bel nome, si chiama, si
0: e
1: chiama.
0: Si chiama?
1: Poverina, si chiama R-O-R-O-S-I-S.

0: insomma, con le buone, potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto. E vuol dir questo dito così sporco di...

0: diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché potente?

figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, perché manca lo quel foglio, possa aver codesto imbroglio, perché manca lo quel foglio, sono i noti del smorfio.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittoria a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consigli se vittoria a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, facciamo pure la gatta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, facciamo la gatta morta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, su camera serrata, su camera serrata, su camera serrata, di camera da dopo. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consigli se vittoria a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consigli se vittoria a suo modo ma saprà. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare, devotra. Cospe dopo quella porta, nemellare, devotra. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorti, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare, devotra.

ogni tannello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagnozzo. Signor pittore, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi.

0: là sono impenitenti tutti quanti. Facciam più il nostro segno della croce. Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: È pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce. Badi quando è

0: Fermatevi! Una donna gelosa, un revistante l'ha rimando! Eccomi!
1: Sono stremo di forze, più non reggo!
0: In questo palier, e cibo e vino!
1: Grazie!
0: Presto!
1: Grazie!
0: Presto!

ben che offre, nella senza mi avrebbe, fate con me, fate nulla manca.